Penso che per amico abbiano il silenzio. Il silenzio infinito del bosco e della montagna, quello che ti entra dentro. Quel silenzio che si coglie chiudendo gli occhi. Che ti fa percepire ogni voce del bosco, il fruscio del vento, il mormorio di qualche rigagnolo. A me sembra di entrare adesso in questi boschi.

L'aspetto in primavera e spero che canti a lungo. Continua a cantare, cuccolo, cantare. Che ne abbiamo bisogno di primavere che ritornano. Assolutamente. Possiamo sentire anche dal suono mentre si batte. Secco. Ci metto l'orecchio. Questi alberi si sono svegliati dal loro riposo invernale alcuni giorni fa, una settimana fa. Praticamente qui. Oggi c'è una bella temperatura, ma se no qui è sempre freddo. Adesso cominciamo a sentire proprio il tocco, molto regolare.

L'albero ci aiuta ad apprezzarlo. Lui lo fa sempre. E un domani ci darà anche la

la selezione del legno, chiaramente quando sono arrivato a dover gestire l'azienda non sapevo nulla. Poter scegliere il legno inizialmente, per noi l'unica via era chiedere a questa persona, si chiamava Giuliano Mick, oggi non c'è più, se cortesemente proseguiva questa attività che si faceva di tanto in tanto, quindi non era da andare tutti i giorni, però soprattutto nel periodo autunnale-invernale c'era da andare a fare queste scelte del legno.

primo ricordo che ho è proprio questo approccio. Era per me abbastanza difficoltoso riuscire a vedere con gli occhi e con la mente dentro un tronco, dentro delle tavole, i pezzi che poi avremmo potuto realizzare uno strumento o l'altro, mentre per lui c'era ovviamente una facilità, però devo dire che è stato molto paziente, molto bravo a trasferirmi questa conoscenza. Io ho fatto del mio meglio per assimilare i concetti e imparare. E poi per anni sono andato da solo, sempre io a scegliere il legname, e da credo ormai più di 10 anni, 12-13 anni, ho cominciato anche a portare con me il capo operai, che è una figura chiave della nostra produzione, è molto disponibile, molto in gamba, e quindi l'ho coinvolto volentieri. E quindi adesso o andiamo insieme, qualche volta va lui da solo, qualche volta vado io da solo, però insomma.

fiemme la valle dell'abete, in particolare dell'abete rosso, però c'è anche un legno particolare proprio, no? Particolare, prodotto da alberi che io definisco magici. Cosa hanno di particolare questi alberi? Gli anelli legnosi sono molto sottili . È un legno chiaro, leggero, pure forte. Questo legno ha la capacità, soprattutto la tavola armonica, che è l'anima del violino, dei violoncelli, degli strumenti a corda, di trasmettere e amplificare il suono prodotto dalla vibrazione della corda.

0: Voilà, lasciamo perdere. Dai, ciao,
1: ma come mai c'è quelle cuffie?
2: Sono microfoni per registrare il rumore.
1: Ascolti musica?
2: Sì, musica della strada.
3: Chiaramente siamo nella Valle del Bosco e il legame fra il bosco e la gente del luogo è sempre stato fortissimo. Direi che è un segno di identità di questa terra.

Cos'è il bosco per la Val di Fiemme? Mi si chiede spesso. È il vestito, perché come si arriva qui, si entra nelle foreste, si vedono alberi dappertutto, ma è anche l'anima di questa terra. Nel corso dei secoli esso ha segnato l'economia, la storia, ma è, direi, nell'animo, nella cultura della gente, nelle

qualcuno in particolare. La gente del porto, che ha sempre utilizzato questa risorsa, sapendo però che è una risorsa delicata, che va utilizzata avendo sempre chiaro il senso del limite. Non chiedere al bosco, alla natura, più di quanto ti possono dare. Sembra quasi una filosofia di vita.

Gli alberi parlano se li stai ad ascoltare. Stare ad ascoltarli vuol dire osservarli bene, guardarli, andare vicino a loro. Anche col dono dell'umiltà.

Perché anche se non hanno il dono della parola, loro hanno il loro linguaggio segreto che è quello delle forme. Con la forma del fusto, della chioma, con i loro anelli legnosi. Loro ti dicono tutto della loro vita, dei loro rapporti con gli alberi vicini, dei loro rapporti.

Ci dicono tutto del tempo. I loro anelli legnosi, ma anche a volte una chioma. C'è la cronaca registrata di ogni stagione. Ci dicono un sacco di cose.

Io mi ritaglio anche a dei bei giri nel bosco, per cui là, mi rigenero anche dal punto di vista così, fisico e psichico, sì.

Sicuramente per me il periodo migliore della giornata è da quando mi alzo a quando entro in ufficio. Se sono all'esterno ho un concerto di uccellini, il concerto del bosco.

28, il giorno 28 di ottobre ero in servizio, ecco, quel giorno era già due o tre giorni che pioveva molto, c'era vento, iniziato la pioggia, era una pioggia molto intensa e già nel pomeriggio abbiamo fatto alcuni piccoli interventi con degli operai sulla strada, che c'erano piccoli smottamenti e così. Poi a un certo punto la pioggia era così intensa, ho detto agli operai: voi andate a casa, io vedo di chiudere il cantiere, chiudere, e poi me ne vado anch'io. Ecco, a un certo punto io sono partito qua, che era l'imbrunire, mi sono avviato verso Bellamonte.

c'erano alcuni rivi che avevano portato del materiale sulla strada, per cui con la macchina sono passato via in modo anche spregiudicato per non rimanere isolato. Avevo capito che c'era qualcuno. Si cominciava già a sentire nel bosco i primi crolli di piante. La sera a un certo punto, verso le 9, 8 e mezza, 9, c'era questo vento furioso e di fronte a dove abitavo, cioè tutta la zona del Lago Rai, si è cominciato a sentire un gran rumore, un fracasso di piante, il vento che urlava e tutto questo.

E dopo un po', questo dopo verso le 10:30, le 11, si è calmato tutto, il vento si è calmato, è diventato un momento di quiete. Ho detto, per fortuna si è fermato tutto qua, perché faceva anche paura. Normalmente io non ho paura degli eventi naturali, così non mi impressionano. E si è calmato tutto, sono andato a dormire. Il mattino, quando all'alba, quando ho cominciato a vedere chiaro, abbiamo cominciato a vedere queste zone.

sono andato in un posto dove spesso andavo a portare gli utai, giornalisti, servizi TV, eccetera, perché aveva la caratteristica di avere un bosco con degli alberi colonnari cosiddetti, quindi belli, grossi, dritti, con un sottobosco muschioso molto, molto pulito. E quindi questo bosco, che per me era lì da sempre, io da quando ho cominciato a lavorare, eccetera, ho individuato questo posto facile da raggiungere, comodo e eterno, statico, perché era lì. Quella mattina sono andato su, piovigginava ancora, c'era un po' di nebbia e facendo l'ultimo tratto di strada con una controcurva che passa su un ponte, poi appena passato il ponte c'è questo piazzale, sapevo di essere lì, ma non mi sembrava di essere lì, perché era tutto a terra.

Quindi quel momento lì veramente sono sceso spaesato, ci ho messo un po' a realizzare le cose. Da un lato mi sono anche messo a piangere, perché era sparito un posto che per me era importante, perché avevo un sacco di fotografie, ho un sacco di fotografie fatte con altra gente, con gli UTA, immagini televisive che abbiamo girato là, ma soprattutto mi sono reso conto che un qualcosa che io ritenevo fosse eterno, che fosse, sarebbe sempre stato lì, non solo non c'era più, ma che i figli dei miei nipoti che ancora non avevo non avrebbero rivisto un bosco fatto così, perché un bosco così arriva ad essere, a presentarsi così con alberi di quel tipo dopo 150-200 anni. Quindi se facciamo un conto, i figli dei miei nipoti, non arriveranno ancora a vedere un bosco fatto così. Un bosco così deve crescere da solo per via naturale, quindi i tempi del bosco sono quelli.

Un altro aspetto è legato alla sonorità che mi manca per qualche giorno, mi dà un po' di malinconia in autunno quando le mucche se ne vanno dagli alpeggi, dalle maglie. Arrivare in un alpeggio e non sentire il rumore, mi sembra quasi che manchi qualcosa, che ci sia sfuggito. Ecco, quello mi dà quasi un po' di malinconia. Se mi fermo, che ho la possibilità di pensare, mi dà leggermente un po' di malinconia. La mancanza della presenza di qualcosa, di un elemento sul territorio.

quando il vento fischia si sente le tormente di neve, anche quello dà il senso che la montagna è viva, che è forte, che se vuoi puoi combattere, ti fa combattere. Ecco, questi sono forse gli elementi sonori che vivo, insomma, nella mia vita normale.

i caratteri di questi alberi sono il frutto di un'evoluzione che è durata millenni. Sono alberi che nessuno ha mai piantato. Se andiamo a vedere il perché, ci sorprende una cosa. Vivono in un ambiente non facile. Fra i 1600 e i 1800 metri di quota, dove è quasi sempre freddo. Loro riescono a vivere, a crescere, per un paio di mesi all'anno, metà giugno, metà agosto, non di più. E poi un lungo sonno. Col terreno, da novembre a maggio, coperto di neve. Siccome crescono solo per un paio di mesi, perché per il resto è freddo, no? Crescono poco, sono molto longevi.

sono molto longevi. Quanto vivono? Mi ha chiesto una bambina una volta quanto vivono. Sai quanto vivono? Sempre. Sempre. Perché il violino è la seconda vita dell'albero. Questi alberi sono eterni, come la bella musica a cui danno luogo. Ah, però. È così.